tuo plovoschere e dove c'è che io meglio tarso si ammio diga e ci odio una bomba leggera.